0: Kuna nengi sato alo di chide?
1: Ya. Chile Faustino ya kam.
0: Ehe, tata Faustino.
1: Ya, nola urungula primu wa mina jai nileka nyankwari. Nisatu wako palimira da jai. Duwake nila vanzi ingisa kunza warungula.
0: Ehe.
1: Chao.